giuccia e domani luce. Dai lampa durosule, nanta umo gampa. Dolce